0: ci serigne touba cheikhul khadim lay way borom di ci safar ba tax ma maniko siana ci bu baax kon bolam ñi nga xam ñi ci ar serigne sidi mbake di wajja safar ci sunu yaay magge ndjay du ñuko faté mi ngi ci ar serigne fallu momitam ak bolam jaay katu kafe yak jaay katu mango yi
1: ahmadou borom jaan
0: cheikhul khadim